0: Narasan.
1: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
2: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Narasan
3: Yanana layo Bulanange misi marima Bulanange misi marima Chini nyale honum